sono chiunque, sia morto senza una voce, né una preghiera, né una speranza, né un'opportunità.